Miguel de Santa Rosa, Calamuchita presente, Hugo presente. Willy presente. Andrés presente. Miguel Ángel, el poeta presente. Celia presente.